0: la cipona sì.
1: Pobre come accanto a due. C'è appena l'arco che vuole qua. Ehi, ehi, prenda caragione a Don Giulia. Appunto.

0: che gli andare qua, secondo qua. Che ha un angolo, ma la mia posso là!
1: Allora, già stava!